0: se si sta zitti si sente gli scoppi.
1: Quando salta?
2: Eppure io sono contenta che la casa salti.
3: Io
4: ho solo 15 anni.
5: E questi tempi, Alvano, come fa uno a dire se si fa bene o si fa male?
2: Quando ho paura io, sai cosa faccio? Mi dico questa filastrocca.
6: Singhiozzo, singhiozzo, albero mozzo, vite tagliata, latte qualcosa.
2: Pioggia, pioggia, corri, corri, fammi andare via e poi.